Io che ho avuto solo te, sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove